gloria, gloria del corpo distinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattio.

noi si sogna. E poi la soglia formicola di lanterne, le serve di soldati, unisce il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ciabatte di femmina.

0: porta, ma che la morte grida, dove?
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi